it love. Lady, that's the only thing I've plenty of. Lady,

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: What is man without woman?
1: And what?

0: La mia vita è sempre stata la musica e non vale nulla se non puoi riversarla sul pubblico. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

got a choice, choose it. You got a doubt, lose it. You got a plane,

0: Alcuni lo ritrovano nei libri, altri nell'incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio che ci circonda. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Victor Hugo. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
7: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio. Inizia qui.

0: Sono le 7. Skyline News.
1: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. I timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq, schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Calcio, Serie A, il Napoli batte 1-0 il Maradona e il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3-0 tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hazic, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro ci si ringrazia l'ascolto.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
7: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di 3B Meteo agli amici di Skyline. Ci attende un lunedì di bel tempo sul territorio marchigiano. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata in prevalenza assolata, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola e qualche velatura. Le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, dunque clima gradevole con valori fino ai 27-28 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere, con mari complessivamente poco mossi o localmente anche calmi. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
8: Anche domenica.
6: Suzuki.
9: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
10: Sono le 8 e 5 minuti.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
7: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Anche domenica.
7: Suzuki.
9: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Skyline. Ci attende un lunedì di bel tempo sul territorio marchigiano. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata in prevalenza assolata, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola e qualche velatura. Le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, dunque clima gradevole con valori fino ai 27-28 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi o localmente anche calmi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Si riparte, back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
8: Sono le 9:02. Skyline News.
9: Testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra.

Sono 2,3 milioni di alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in altre regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a riaprire sarà giovedì la Puglia. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

classe e in onda solo su. Skyline Radio and Soul.

0: La musica è semplicemente lì per parlare di ciò di cui la parola non può parlare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
1: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
2: Basta aprire il cuore.
1: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
2: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
1: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki è Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Anche domenica.
3: Suzuki.
5: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova Evitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
6: Marti, tornata dalle ferie?
7: Sì, e senza un euro.
6: Uguale, e casa è un disastro.
7: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
8: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
7: Davvero?
8: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
7: E per la cameretta dei bimbi?
8: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
0: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
5: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco, che si aggiungono a Peugeot.

Saggio è l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dopo lo stop in Arabia Saudita a un suo cruciale oleodotto, bersagliato nel fine settimana da droni lanciati dall'Iraq, tornano a schizzare sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energie difesa. Tennis: Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e c'entra così il suo secondo slam dell'anno dopo il Roland Garros vinto battendo Flavio Cobolli. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: La musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più gioiosa.
1: Skyline Radio and Soul.
2: I'm

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96. Fly.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre?
11: Ti hanno detto.
10: Facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
12: Installando
10: ai.
12: Le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
10: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
12: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
13: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
14: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
15: Il servizio post vendita?
14: Impeccabile.
15: La loro migliore pubblicità?
14: I clienti soddisfatti.
15: Occhiali?
14: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
16: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Nuova Suzuki e-Vitara.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Anche domenica.
16: Suzuki.
18: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
19: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
20: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Skyline. Ci attende un lunedì di bel tempo sul territorio marchigiano. L'alta pressione infatti sarà dominante e garantirà una giornata in prevalenza assolata, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola e qualche velatura. Le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, dunque clima gradevole con valori fino ai 27-28 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi o localmente anche calmi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
21: Il meteo in collaborazione con Metal System.
22: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
23: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
22: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio. Inizia qui.
1: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
0: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sono le 11 e un minuto. Skyline News.
6: Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe la striscia di 3 sconfitte. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo. Gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Oggi Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il leader iridato e più 81 in classifica sul compagno di Mercedes Russell. Decisiva una safety car a danno di Norris che era in testa, ammette Antonelli.
7: Credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria.
6: In MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta alla classifica piloti Jorge Martin. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva dell'Italia, 3-1 sulla Slovacchia e ottavi centrati in anticipo, domani penultimo incontro del girone con la Repubblica Ceca. Tennis, Zverev trionfa agli US Open, in finale batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Shelton e centra il suo secondo slam dopo il Roland Garros. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: soltanto la musica è all'altezza del mare. Albert Camus.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Senti, tornata dalle ferie?
1: Sì, e senza un euro.
0: Uguale, e casa è un disastro.
1: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
2: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
0: Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
0: Sì,
2: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
1: E per la cameretta dei bimbi?
2: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
3: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa. Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cassoligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui. Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
4: Si riparte. Back to school, back to sport. A Santerpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.

0: La musica non è questione di numeri, ma di emozioni vissute da individui. Ogni persona è unica e irripetibile, a suo modo infinita. Giovanni Allevi.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Anche domenica.
4: Suzuki.
6: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
7: Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
8: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Kallas. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca invece dichiara di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dal Papa nell'Angelus ieri in San Pietro l'ennesimo appello alla pace con un riferimento alla ricorrenza dell'11 settembre.
9: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
8: Nuova allerta rossa sull'Etna, dove si è elevata una nube vulcanica di circa 4 km in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta la sospensione dei voli in arrivo fino alle 16. Calcio, tre big reduci della Champions, oggi chiudono la quarta di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due a punteggio pieno, la Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: La musica è un ottimo narcotico se non la prendi troppo sul serio. Henry Miller.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
5: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
6: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
7: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
8: Basta aprire il cuore.
7: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
8: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
7: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
9: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
5: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual motor, dual desire.
6: Anche domenica.
5: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
8: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
10: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
9: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri, pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha tirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche. A Montesilvano, in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
11: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
12: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
9: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza

0: altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
1: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Comunicazione ufficiale di bordo. Attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
5: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
6: Basta aprire il cuore.
5: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
6: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
5: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
4: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.

0: Scrivo perché interpreto, interpreto perché scrivo e affronto la mia musica come se non fosse mia. Ezio Bosso.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
5: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Anche domenica.
5: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
8: Sono le 14 e un minuto.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
7: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara.
7: Dual motor, dual desire.
8: Anche domenica.
7: Suzuki.
9: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.

0: Dove il mondo fallisce, parla la musica. Christian Andersen.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
0: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
0: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it. Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it. L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
5: Sono le 15 e 2 minuti. Skyline News.
6: Bentrovati, le nuove tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas. Il Brent oggi è quotato sopra i 108 dollari al barile. Senza freni anche la corsa del prezzo del gas. Ad Amsterdam ha raggiunto quasi gli 84 euro per megawattora. E non si ferma il caro carburanti. La benzina modalità self sulla rete stradale sale a 2,10 euro al litro, 2,21 per il gasolio. In autostrada la benzina tocca i 2,19 euro, il diesel i 2,29. I nuovi rialzi sugli energetici a seguito della chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e del nuovo rinvio dei colloqui sullo stretto di Hormuz. Intanto sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita confermano che le milizie filo-iraniane hanno il pieno controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Calcio Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblu nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pre-test per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Fate un bagno di musica più volte alla settimana e scoprirete che fa all'anima quello che il bagno d'acqua fa al corpo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
6: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
7: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Anche domenica.
7: Suzuki.
9: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.

0: Quando non sai cos'è, allora è jazz. Alessandro Baricco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
10: Sono le 16 e un minuto. Skyline News.
11: Bentrovati, giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Vola il prezzo del petrolio, il Brent quotato sopra i $109 al barile, male Piazza Affari che cede l'1,7%. Continua a volare anche il prezzo dei carburanti, la benzina 2,10 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,20 euro. Ai massimi anche il prezzo del gas, la quotazione ad Amsterdam sfiora gli 84 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni, indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne, i fatti risalgono al 2 agosto scorso. Calcio Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: questo, forse è questo che c'è.
1: Beh. La musica fonde insieme tutte le singole parti del nostro corpo. Anais Nin.
2: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
4: Basta aprire il cuore.
3: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
4: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
3: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
6: Si riparte. Back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
12: Su Marche Abruzzo l'esordio della nuova settimana entrante proporrà condizioni atmosferiche nel complesso stabili e ben soleggiate, salvo qualche annuvolamento sui settori appenninici e qualche foschia a tratti nottetempo e nelle prime ore del giorno sui settori vallivi. Il clima risulterà gradevole, le temperature massime infatti saranno entro e non oltre i 27-29 gradi. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
13: Il meteo in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
15: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Credo ancora che la musica sia uno dei più grandi doni che Dio ha dato all'uomo. George Michael.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
1: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual motor, dual desire.
3: Anche domenica.
1: Suzuki.
4: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
5: Marti, tornata dalle ferie?
6: Sì, e senza un euro.
5: Uguale, e casa è un disastro.
6: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
7: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
5: Hanno la promo sugli armadi.
7: Davvero?
5: Sì,
7: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
6: E per la cameretta dei bimbi?
7: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
8: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
9: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
10: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
11: Sono le 17 e 2 minuti. Skyline News.
12: In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma, allo stesso orario Torino-Roma. Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20.45. Soddisfatto dei suoi Chivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
13: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
12: In casa Cagliari negativi controlli tossicologici per Daniel Maldini. Il calciatore, si legge nel comunicato del club, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. Tennis, Sinner torna ad allenarsi a Monte Carlo e mette nel mirino la tournée cinese. L'azzurro è iscritto sia alla ATP 500 di Pechino che al Masters 1000 di Shanghai. Intanto, dopo la vittoria di Zverev agli US Open, si accorcia il divario tra l'italiano e il tedesco, ora di 1810 punti. In chiusura agli europei di volley, giornata di riposo per gli azzurri. Ieri la vittoria per 3-1 sulla Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia, giovedì la Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Se volete conoscere un popolo, dovete ascoltare la sua musica. Platone.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
7: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
8: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
9: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
10: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Nuova Suzuki e-Vitara.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Anche domenica.
10: Suzuki.
12: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.

Molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica deve toccare le emozioni prima e l'intelletto poi. Maurice Ravel.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Marti, tornata dalle ferie?
8: Sì, e senza un euro.
7: Uguale, e casa è un disastro.
8: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
7: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
8: Davvero?
7: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
8: E per la cameretta dei bimbi?
7: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
9: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
10: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
11: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross, finalmente dal vivo da Sirio.
12: Sono le 18 e 3 minuti. Skyline News.
13: Bentrovati a Ranca Piazza Affari. Dopo che le tensioni internazionali hanno fatto schizzare i prezzi di gas e petrolio, Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, lo spread tocca quota 90. Il Brent è quotato intorno ai 108 dollari al barile, con la benzina e il diesel che continuano a superare ampiamente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattore, livello più alto dalla fine del 2022. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica in Campidoglio. La seconda giornata di Camera Ardente termina alle 19, poi si terrà una veglia civile. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Ferito un suo collega, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. È tutto, a più tardi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è fantastica. Esiste una canzone per ogni emozione. Riuscite a immaginare un mondo senza musica? Harry Styles.
1: Skyline, Radio and Soul. Don't go.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
6: Basta aprire il cuore.
5: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
6: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
5: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
10: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
11: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
12: Il servizio post vendita?
11: Impeccabile.
12: La loro migliore pubblicità?
11: I clienti soddisfatti.
12: Occhiali?
11: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
13: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
14: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
15: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
16: Su Marche Abruzzo l'esordio della nuova settimana entrante proporrà condizioni atmosferiche nel complesso stabili e ben soleggiate, salvo qualche annuvolamento sui settori appenninici e qualche foschia a tratti nottetempo e nelle prime ore del giorno sui settori vallivi. Il clima risulterà gradevole, le temperature massime infatti saranno entro e non oltre i 27-29 gradi. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
17: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
18: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
17: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
18: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
19: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Anche domenica.
1: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
7: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
6: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
7: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
8: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
9: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
10: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
11: Non è solo il momento di cambiare auto. È il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
12: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, 2 strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, 2 sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
13: Sono le 19:05. Skyline News.
14: Bentrovati, chiusura pesante a Piazza Affari dopo che le tensioni internazionali, in particolare con l'escalation nel Mar Rosso, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano lascia sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente sopra i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo non ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie. I medici di medicina generale convenzionata del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e il 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Una buona serata da Alessio Galea.

0: dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor. Motor, Dual Desire.
4: Anche domenica.
3: Suzuki.
5: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
6: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
7: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Si riparte. Back to school, back to sport. A Centerpedio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
4: Marti, tornata dalle ferie?
5: Sì, e senza un euro.
4: Uguale, e casa è un disastro.
5: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
6: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
4: Hanno la promo sugli armadi.
6: Davvero?
4: Sì,
6: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
5: E per la cameretta dei bimbi?
6: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa. A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroen multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroen. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Sono le 20. Skyline News.
1: Bentrovati, l'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fanno schizzare i prezzi di petrolio e gas. Gli oltre 107 dollari al barile per il Brent mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora. A spingere le quotazioni un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz. Adescata sui social e violentata in una cantina isolata a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni, a denunciare il caso era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Calcio Serie A, Inter Udinese chiude la quarta giornata, i nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Mister Chivu ribadisce le ambizioni del gruppo.
2: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
1: Calcio d'inizio alle 20:45. Buona serata da Alessio Galea.

Dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è come il sesso. Bisogna sperimentare sempre nuove posizioni. Zucchero.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Suzuki è Vitara.
1: Dual motor, dual desire.
0: Anche domenica.
1: Suzuki.
2: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova Evitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
4: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
12: Su Marche Abruzzo l'esordio della nuova settimana entrante proporrà condizioni atmosferiche nel complesso stabili, ben soleggiate, salvo qualche annuvolamento sui settori appenninici e qualche foschia a tratti, nottetempo e nelle prime ore del giorno sui settori vallivi. Il clima risulterà gradevole, le temperature massime infatti saranno entro e non oltre i 27-29 gradi. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica scaccia l'odio da coloro che sono senza amore, dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
2: Comunicazione ufficiale di bordo. Attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre Galassie Lontane, Magia e Leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
4: C'è una casa dove per entrare non servono le chiavi.
5: Basta aprire il cuore.
4: Al Cuore Adriatico arriva la casa delle emozioni. Vieni a scoprirla tutti i giorni dal 10 al 16 settembre.
5: Un'esperienza immersiva dedicata ai più piccoli, per guardarsi dentro giocando.
4: Dal 10 al 16 settembre la casa delle emozioni ti aspetta al centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Seguici sui social e su cuoreadriatico.it.
6: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
10: Sono le 21 e 2 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica ha un fascino che basta a calmare il cuore più selvaggio, ad addolcire le rocce, a piegare una quercia.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: He's out your system, yeah, it took you a while. You got your family back and you got your smile. And you promised your sister that

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Sono costantemente impegnato con e per la musica. È parte del mio DNA. Prince.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru,

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: just a little yellow basket.
1: Si può camminare accanto e crescere insieme, pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti. Susanna Tamaro.
2: Skyline, Radio and Soul.

0: sole.
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: esiste una formula per la mia musica. È semplicemente radicata nel mio cuore e nella mia anima. Alicia Keys.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero ed il pensiero ha trovato le parole. Robert Lee Frost.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Rompi gli schemi. Scegli la tua colonna sonora. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Well, we're going to head now to the heart of Harlem.

0: Ecco quello che ho da dire sulla musica. Ascoltatela, suonatela, amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa. Albert Einstein.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Baby, people are taking out insurance on just about everything nowadays.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.